0: e signore, balla tutte, tutte, balla, ascolta che bella musica.
1: Balla, balla, balla, balla, balla italiano! Allora,